0: Lo siento.
1: A Clipping Getting. Ez az új diszkos dal.
0: Sono spiacente.
1: A dal Steven Sorry.